Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054.